0: Mogena Tra Cartuli. Charte, Cuenepuri.
1: Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat subtahis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2-47-44-22. Webguerdi ecovut.gg.
2: Kuchas miuqveba kokona patara sevdiania da pedisamara.

Sezonis sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat subtakhis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 57 44 82. Webgwerdi ecovut.gr.